0: nessun mezzo.
1: Per cambiarlo,
2: per girarlo,
0: addolcirlo.
2: Oh Simone,
0: Simone!
3: Tu sei il più vecchio.
0: Tu sei anche stato podestà a Fucecchio.

Laurentina, va sul terrazzino, porta i minuzzolini all'uccellino. Sola! Nessuno

0: voi due portate il morto e candela aprila dentro nella stanza di rimpetto. Donne, rifate il letto!
1: No!
0: Zitte, obbedite!

0: non capite?
1: No!
0: Ah! Che giovani! Si corre dal notaio, messer notaio, presto! Via da Bosio, donati, c'è un peggioramento! Vuol fare testamento?

sta bene. Se lasciami la casa del mulini, mulini, ti do 100 fiorini. Sta bene. Gianni, se tu mi lasci questa casa, la mula dai mulini, signa, ti gonfio di quattrini.

0: troppo buoni di venirmi a servir da testimoni.
1: Povero cuoso, ero sempre calzato, se derro in quello stato, vien da piangere.

così sia, ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.